Pilasine, volevo le taxi mite. Le giunta sulla città. Tula tula tula wa.